Ibao Constance Bella Manoqua, non è una calempindu. Come a cinge, come a stroca, non è una auto. Non è mulabe, non è una bassa. Non è una cosa che si può fare. Jibo mpaka muzi wa Zipora za Mozambiki na Zilabuzina kwa Maputo. Wano aktar bela goi. Goi jato tene.